Eya, tshoga moshomongwe le mongwe o dumela gore le tsela go mpikeno la gona botoka go ka fetisa la maba ne. Tshoga tsatsile le tsatse gongwe moshomongwe le mongwe o dumela gore go mpikeno letsatsela go mpikeno la gona botoka go kodisa la maba ne. Se se diragetse mabane se diragetse se e leng gore se le sa kgoreletsa gale le gale se le sa go kgoreletsa mehela gompikeno ke tsatsi ke lešwa le go tlala ka tse dingwe tse dintle tse di siameng tsatsi le lešwa tsatsi la gompikeno se se diragetse mabane se diragetse mabane moso wa gompikeno focus on a new day focus mo go tse e le gore o kabe o batla go ka se fitlhelela motsatsing ya gompikeno le malatsi go tla a mogopolo wa gago o remelele motsatsing ya gompikeno le gore megopolo yena e nne megopolo hela e e leng gore ke positive vibes ke positive thoughts jwetswe a re ithute gore ga o tsoga moso le moso akanya ka tse di molemo akanya ka tse dintle akanya ka tse di siameng those negative vibes tsewa tse e leng gore di bosula ga di a siama sentse o akanya ka tsone tsoga gompikeno o dumele gore la mabane gone go le thata gongwe gale le gale mme gompikeno ke na le tshepo ya gore go tla siama ke na le tshepo ya gore dilo da go siama dilo da go tsamaya sentle mo tsatsing kena ya gompikeno bare seo se akanyang le seo se buang e ne dilo tse dintle e ne dilo tse di molemo ka gore ke dilo tse e le gore di ka diragala mo botshelong jwa gago that's why o tshwanetse o akanya ka tse dintle tse di molemo ka dinako tsotlhe positive vibes fortse hela le positive vibes o ka bona kelo botshelo jwa gago bo ntse bo tla bo fetoga dilo di changer dilo di lebega ka tsela ntle gongwe dilo di siama hela mo botshelong jwa gago ka ntlha gore o akanya ka tse di siameng o akanya ka tse di molemo ka dinako tsotlhe ke se se botlhokwa

0: ele shumele boraro metsotso go tlogela nako ya boshupa ke kopana le rera banyana makgone mo nakong ena dumela uncle D. Yes ke tsogile uncle D o tsogile ako
1: e tselela ma
0: a ke ne kire o dumedise ba retse re neletsa rona tsa go tsoka le phatla tiragalo tsa tshoganetse
1: ke gelo me en senta ga dumedise ba retse re dumedise ke na deni le makgone go tsoma le phatengere tiragalo tsa tshoganetse mo motse mo go le Windhoek a hi tumelela go bona tlhaba tsa tsa ya la boraro le ha e tsoga go le serane ya tlhaloganye le mo malatsi na mo di khodi tsa tsa serane
0: oh yes
1: ka go khopo ka di nka one mme ke le ka di tiragalo tse di aroganye ga gore le gore ha gona le serane tshwane le di tiro di ena a ke re tsama re go atlelela yena
0: ke jalo
1: nya nka tsumela ka la boroso se fitileng ba le pata ke di tiro tse tshwane tse di ba bile di go Bartlett Street go Korea ga dam fa ba goroga ba itletse motho wa rewa ngwaga tse di mashome a supa le bone a tlhokaetse mo lapeng mme e ne le mobobodi a na le botlhoko jwa motlhoko mathata a stroke mme le ba molatola gore o tlhokaetse e tsane mo mafelong a beke ka tsatsi ke la botlhano go tlhokala ga motho wa mme ko mmeleng ko location-ng lwa mit motho wa mme wa ngwaga tse di mashome a matlhano le botlhano ntse la tlhoka tse mo lapeng ba re le ne go na bo bola go tlhoka jwa cancer le tsa pele mo tsa dingela botlhano ba disaster risk

dira jana ba re o ka dira jana ha ile gore ntshitse kgomo o ka go ba ha le Hamidco a Nasra feedlot ha go ba bes gore a gore dikgomo tse di tlabe di bewa teng kgotsa di dropiwa teng ka letsatsi la labotlhano go itlheleleng kgwedi ena ya motsheganong e bala lesome bala lesome ke tsaya ke re go raya go simolola ka letsatsi la labotlhano go simolotse ka letsatsi la labotlhano go itlheleleng kgwedi e latelang tshwarelo ka seo kgwedi ya seteosigo e bala lesome di-10 tsa ka July ke gone go tla beng go emisiwa gore dimpho tsena di isiwe gone ha Midco a Nasra feedlot ha go ba base go raya gore go simolola hela mo labotlhanong wa beke yone ha e le gore o tshwere kgomo wa go e ba gone ha le ha Midco a Nasra feedlot ha go ba base go itlheleleng ka di-10 tsa July. Le ka ikgolaganya le Nico Muya mogaleng wa 081 162 3716 kore 081 162 3716 kgotsa le ka bua le Patrick Mitler mo mogaleng wa 081 126 6721 kore 061 126 6721 tswetswe tshwara pegala yo sentle kgotsa le gone ha Midco ana Anasra feedlot ha di feedlot teng ha le tsa Midco ha go ba bese le sentle la go botsa gore thulaganyo keng ska la tloga la leletsa di nomoro di sele di mpotse tsa hela jalo ile gore di ya go wela mo bathong ba ile gore ga di a tshwanela gore di wele teng a re tlokomele le bone ba ile gore gongwe ba ka tswa ba leletsa yalo ba itira o kare ke bone ba ile gore ba tshwantse gore ba amogele di mpotso netse tswetswe re ka ya gone ha feedlot yone ya Midco gona go ba bese ga go utlwa gore ditsamaiso keng ha e le gore megala ena gala e tshwara sentle o tsho montle tla re bona go nyesa fediseng pelo bere tsa jalo khutlwana sone sa tsametshameko ga kologela jalo gore tla be re bua ka metshameko ele ya Women Super League re tla be re feta ka yone le yone ya La Liga stationing sa mo chao chela tiwa ya safam nana o kilonela sosologa.

Re a di conca camino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.